0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combricola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.

0: Radio Number One, le tre.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Notturni.
1: Attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume.
2: Oh, tra poco regaliamo musica, ma dobbiamo dirimere una questione.
3: Dirimiamola.
2: Pelo o senza pelo, l'uomo anguilla o l'uomo orsetto? È meglio sempre avere i peli. Perché come si dice, ho preso il treno per un pelo, se sei glabro prendi quello dopo.
4: Esatto.
2: No. Oppure i nodi vengono al pettine, solo se hai qualcosa da pettinare, altrimenti la vita passa così, ma liscia. Soprattutto, come si dice, ha perso il pelo ma non ha perso il vizio.
3: Lupo,
2: tenetevi il pelo e non tenetevi i vizi.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola
6: di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Con Radio Number One.
3: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove

0: Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate!
1: Le vacanze in gioventù di un certo Augusto Balinetti.
2: Ma ecco, che bello! Che ricordi straordinari! Io sono figlio di circensi.
1: Eccolo lì.
3: Ah, veramente?
2: Sì, papà era mago, mamma acrobata equestre.
3: Che bello, sì, caspita!
2: Sì, sì, sì. E luglio e agosto, tournée, comunque.
3: Ah, beh.
2: Venezia, Roma, Firenze, Bologna, Torino, Milano. Mamma passava dal cavallo alla vespa.
1: Sì, intesa come moto. Se...
2: E mio padre dietro, tra la folla... faceva magie.
1: Certo.
2: Sparivano borse, orologi, eccetera, eccetera.
1: Capito.
2: Mio papà si chiamava Excelsior, mago Excelsior.
1: Come il cinema.
2: L'avevano dato in un cinema il nome. Certo. Mamma la chiamavano Ribotta, perché era come Ribot, ma un po' meglio.
1: Vabbè, sì, il nome è un po' borderline. Sì.
2: E poi, a settembre, tutti al fresco.
1: In che senso? Sì, perché calava San le temperature.
2: Vittore, opera, Regina Celi,
1: sì.
2: Marassi,
1: sì.
2: Le Vallette, Poggio Reale. E lì era veramente.
1: Uciardone, niente.
2: No, poche volte.
1: Ok.
2: E lì era veramente bello perché mangiavo tutti i giorni. Che belle le vacanze.
3: Bei ricordi.
2: I miei genitori.
3: Ha girato il mondo. Sì. Italia conosce, certo.
4: Gli scombriccolati

0: Siete alla ricerca del lato divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola.
1: Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
2: Ma c'è lui, il bagnino più gettonato della Romagna.
3: Ma sicuro, ma cosa sono questi?

0: Oh, boia. Io devo dire la verità, ci sono dei divieti, però metterei.
1: Cioè, metteresti, tipo,
0: allora, vietato prenotare il lettino con l'asciugamano alle 7 del mattino. Se il tendo prende il sole da solo, paga l'ingresso comunque.
2: Ma sai che a Tenerife c'è la polizia della tovaglietta?
0: La
2: controllano, cioè, ovviamente creata da, no vabbè, non è istituzionale, però è creata dall'hotel per impedire questa roba qua. Bravo Mirko,
0: vietato dire ai bambini vai dal bagnino. Io salvo le persone, non faccio l'animatore e non voglio avere
1: se
0: i bambini.
1: Se fossero delle fanciulle invece vai dal bagnino,
0: le mammine sono sempre ben accolte. Poi vietato chiedermi ogni 10 minuti che ore sono in vacanza anch'io.
1: Ma come? Quindi, in vacanza? Lei sta lavorando.
0: Ma cosa vuol dire? Un occhio qui, un occhio là, va bene. Vietato lamentarsi del sole, perché sei nel posto sbagliato e soprattutto è l'unico che non posso licenziare, ma soprattutto vietato mettere il viva voce in spiaggia. Se voglio sentire vostra cognata, la invito a cena, va bene?
2: Bravo!

riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trascese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

0: torniamo tra poco. Microfoni accesi, ironia al massimo e gli scombricolati del weekend in arrivo per regalarvi le perle e le follie degli ultimi 7 giorni.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
15: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso!
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Io è direttore Circo di Mosca.
2: Circo di Mosca, famosissimo.
1: Voi stavate parlando di migliori proposte di matrimonio.
2: Sì.
1: Esatto. Quella più strana che è successa dentro del nostro circo è stato tra due trapezisti, lui e lei.
3: Ah, che bello, pericolosetta anche questa.
1: È abbastanza, perché quando lui ha chiesto a lei di sposarla, sì, lei lo ha lasciato e sotto non c'era niente.
2: No, ma questa è una cosa bruttissima.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: vi chiamerò.
1: Accendete il sorriso e lasciate che il meglio delle nostre gag vi conquisti senza pietà.
2: Cosa succede?
3: Scusate, scusate, questa notte ho visto le partite e ho pensato a, solo stamattina a quello di cui voi parlevate ieri.
2: Certo.
3: Questa storia di alienarsi durante le vacanze evitando il cellulare, no?
2: Sì,
4: allora, era l'argomento.
3: Era l'argomento. Vabbè, ci ho messo un po'. Cosa ci posso fare? Vabbè, ero preso, avevo cose da fare.
5: 24 ore.
3: Comunque, ho trovato dei prodotti questa notte, ed è per quello che arrivo solo ora, per migliorare la qualità del rapporto uomo-telefono durante le vacanze. Abbiamo preparato il MiRecord 500. È in compresse per 12 ore ti ricordi il nome delle persone senza cercarlo su internet.
5: Che meraviglia! Serve anche per i compleanni?
3: Lì devi andare un po'. Stiamo studiando la Formula 1000. Poi abbiamo i cerotti social stop.
5: Sì.
3: Si applicano sui pollici e impediscono il movimento dello scroll. Effetti collaterali, applaudi malissimo perché sono enormi. Poi c'è il Memory Cloud, è una pilla. È la pilla?
4: Pillola, ok.
3: Una pillola che ti fa ricordare le vacanze senza fotografare anche il piatto della pasta. Poi abbiamo il Converse Action. È uno spray da vaporizzare in famiglia. Per due ore le persone parlano tra loro invece che scriversi su WhatsApp.
4: Succede veramente, ragione.
3: Ma soprattutto ho trovato un telefono
4: analogico
3: da spiaggia. È rivoluzionario perché non ha schermo, non ha app, non ha batteria. Serve solo per una cosa: non usarlo.
6: Gli scombriccolati del weekend.

0: Siete pronti a rivivere i momenti più scombricolati della settimana? Tra poco siamo di nuovo con voi, perché il weekend non è weekend senza il meglio della combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: buongiorno, anzi buongiornissimo da Radio Number One, 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Number One Notizie.
5: 4 luglio, giorno della dichiarazione di indipendenza americana avvenuta 250 anni fa. Per celebrarlo, Donald Trump, ai piedi del Monte Rushmore in South Dakota, ha esortato gli americani a difendere la propria identità e ha avvertito: siamo sotto attacco del comunismo. E c'è un altro americano che ha parlato per il 4 luglio, il Papa. Gli Stati Uniti aprirono le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Così Leone XIV, che ieri ha ricevuto la Liberty Medal da parte della città di Filadelfia. E sempre oggi il pontefice è a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni, una visita pastorale che per l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, è anche un messaggio contro la remigrazione.
6: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero, il messaggio è chiaro.
5: Mondiale di calcio, 3 squadre agli ottavi, l'Argentina che batte 3-2 Capoverde, la Colombia che supera il Ghana 1-0 e l'Egitto 5-3 dopo i rigori sull'Australia. È tutto da Nicola De Muro.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer

0: i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore.
1: A me la canzone che ho fatto, amico Annalisa, a me piace tanto questa canzone.
2: Ti piace tanto. Sì.
1: Che quando
0: vai
1: che...
0: di Milano,
1: ma sì, ma vado spesso in Veneto perché porto cane a bissare. E quindi, a me piace tanto questa cosa qua. Ma mettete tutti i giorni da oggi?
0: No, era dell'estate scorsa, quindi non la mettiamo tutti i giorni, la mettiamo ogni tanto. Ma a proposito, Tananai, ho letto che sta con Cammy Hawk.
2: Cammy Hawk?
0: La storia è stata ufficializzata, la storia con Cammy Hawk.
1: Cos'è? Di Bergamo? Come Hook?
2: Ma non è Cammy di Bergamo,
0: Hawk?
2: Dai!
0: No, non è di Bergamo,
2: è bellissima.
0: Lei è di Monza.
1: Monza Brianza, vicino Conegliano.
2: No, un po' più lontano, comunque, vabbè. La zona
0: vabbè,
2: è nord
0: fa
2: Italia.
0: Niente, dai. Vabbè, fa niente, dai, a tra poco. Grazie.
1: A te. Andiamo a bere qualcosa?
0: Sì, uno sprissetto, quest'ora ci sta bene.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend.

Madame Marrakesh, volevo capire, appena ascoltata qui su Radio Number One, sabato 4 luglio 2026. A proposito di Marrakesh, ha fatto un bellissimo gesto pochi giorni fa, perché ha donato al quartiere di Barona una cifra intorno ai 250.000 euro. Sì, per fare dei nuovi progetti, tra cui tanti parchi, insomma, dei punti di ritrovo dove le persone possono condividere bei momenti. E ovviamente Barona è il quartiere dove è cresciuto e dove qualche mese fa ha fatto un grandissimo concerto con tanti tanti ospiti, tra cui Elodie, Sfera Ebbasta e parecchi altri. Si ricorda sempre da dove è venuto. Adesso su Radio Number One c'è Pink.

Bossa Nostra, Gaia su Radio Number One, 10-17, Weekend Number One con Gabro fino alle ore 14. Allora, oggi è il 4 luglio, in America si festeggiano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, quindi ci sarà il tradizionale discorso del presidente Trump, tantissimi eventi organizzati in tutti gli Stati Uniti, ma in Italia è una giornata importante per quanto riguarda una delle passioni, uno di quei momenti dove gli italiani proprio non badano a spese, perché oggi 4 luglio iniziano ufficialmente i saldi estivi in quasi tutta Italia, quindi da Milano a Palermo è ufficialmente aperta la caccia all'affare dell'estate: vestiti, scarpe, accessori e sconti che dureranno per diverse settimane. Mi raccomando, l'importante è uscire dalle compravendite con la sensazione di aver risparmiato 200-300 euro. Non importa quanto spendiamo, dobbiamo trovare, anche perché è arrivata l'estate, quindi bisogna vestirsi in un certo modo, bisogna trovare l'abito elegante per la sera, la camicia di lino, la scarpetta. Quale miglior modo per iniziare questo weekend se dopo un tuffo al mare si va magari in un outlet a comprare qualcosa?

0: Messi, Lola Young, l'avete appena ascoltata su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
1: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Un'occhiata alle principali strade e autostrade italiane. Incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra Celle Ligure e Albisola in direzione Ventimiglia per incidente. Code anche tra Varazze e Albisola, sempre per il medesimo incidente. Rampa chiusa alla 1 Roma Napoli allo svincolo di Capua in direzione Roma. Code sulla 4 Brescia Padova tra Brescia Est ed Desenzano in direzione Padova per incidente. Traffico intenso sulla 10 Genova Ventimiglia in direzione Genova tra Finale Ligure e Orco Feglino. L'appuntamento con la viabilità è per la prossima ora.

There's No More, Harry Styles su Radio Number One, 10:29. Ciao a tutti, ci sono io, Gabro, a tenervi compagnia fino alle ore 14. Raccontatemi cosa state facendo al 393-444-0444. È il nostro numero e siamo presenti anche su tutti quanti i social, quindi date un'occhiata ai nostri profili. Da pochissimo tempo è attivo anche il nostro canale broadcast WhatsApp, dove troverete tutte le novità in tempo reale, quindi gli eventi, come ad esempio il concerto di ieri sera a Bergamo di Dito nella Piaga, al quale abbiamo partecipato, oppure tutti i nostri programmi per l'estate, perché sì, Radio Number One non si ferma mai, saremo con voi anche a giugno, vabbè, già passato luglio, agosto, settembre, tutto quanto l'anno. Buona giornata a tutti, adesso c'è Bob Sinclair, Gary Pine, Love Generation.

One 10:36, Noemi che riparte con il suo live 2026, una tournée che toccherà oltre 30 città italiane, con debutto previsto l'8 luglio a Udine e poi il tour si concluderà a fine agosto a Vicenza, prima delle due grandi date a Roma e Milano. State ascoltando Radio Number One, è il momento di attivare i ricettori dell'attenzione, perché tra pochissimo ci sarà un gioco che vi regalerà delle cose. Non voglio fare spoiler, non vi dico nulla in anticipo, preparatevi, ci sarà una domandina e poi ci sarà anche un vincitore.

0: Call It Soleroy, l'avete appena ascoltata su Radio Number One.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: E adesso Radio Number One ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Davide Van de Sfros di domenica 12 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Manda adesso un messaggio al 393-444-0444 con la risposta esatta a questa domanda e il tuo nome. La domanda è: tutti i testi della discografia di Van de Sfros contengono radici territoriali, usa molto il dialetto del lago di Como. Ma dove è nato in realtà Van de Sfros? Risposta 1 Bergamo, risposta 2 Milano, risposta numero 3 Monza, la 4 invece è Catania. 393-444-0444 per vincere dei fantastici biglietti.
2: Weekend number one.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con De Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da De Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. De Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
17: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

appuntamento con la grande canzone, una canzone che ha fatto ballare e cantare tantissime generazioni e che anche a distanza di anni riesce a riscuotere, no, un po' il suo clamore. State ascoltando Radio Number One, sabato 4 luglio 2026, le 10.47. Ci sono io, Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 14. Vi ho fatto poco tempo fa una domanda per vincere i biglietti di Davide Van Desfros al Cernobbio Lake. Avete risposto veramente in tantissimi. Datemi giusto 30-40 secondi. Cerco chi è stato il più veloce ad aggiudicarsi i biglietti e vi chiamiamo direttamente. Quindi tenete il telefono acceso e soprattutto rispondete, perché è una grande occasione da non perdere. Nel frattempo andiamo avanti con la musica qui su Radio Number One. È il momento di Bruno Mars e la sua On My Soul.

0: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake su Radio Number One. È il momento di parlare con il vincitore, anzi la vincitrice del nostro gioco. Ciao Serena, ci sei?
1: Ciao, sì, ci sono.
0: Come va? Tutto bene? Ti ho fatto accostare. Stavi guidando,
1: sì,
0: però
1: certo.
0: Dai, una bella notizia, perché hai vinto due biglietti per il concerto appunto di Davide Van der Stross 12 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Con chi andrai?
1: No, probabilmente lo regalerò al mio compagno, che andrà con suo cugino, perché sono sfegatati appassionati di Davide Van der Stross, quindi probabilmente lo regalerò a loro.
0: Ottimo, un bellissimo gesto. Serena, giusto per conferma, ti rifaccio la domanda, qui rispondi in
1: sì?
0: diretta. Tutti i testi della discografia di Van der Stross contengono radici territoriali, usa molto il dialetto del lago di Como. Ma dove è nato in realtà Van der Stross?
1: È nato a Monza.
0: Bravissima, così abbiamo l'ufficialità che il tuo compagno potrà andare a sentire il concerto. Io ti ringrazio, Serena, alla prossima.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno a tutti, sono arrivate le 11 anche qui su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Argentina agli ottavi per il rotto della cuffia, battuto 3-2 supplementare con un autogol capoverde. Messi gol numero 7, martedì c'è l'Egitto vittorioso ai rigori con l'Australia, Colombia-Svizzera, l'altro incrocio degli ottavi che stasera iniziano con Canada-Marocco, Paraguay-Francia. Tennis Wimbledon, Sinner agli ottavi, domani contro il qualificato giapponese Mochizuki. Ieri battuto l'americano Brooksfield, numero 1 del mondo, fin qui è soddisfatto.
4: Sicuramente è stato un piccolo passo in avanti, stiamo cercando di alzare il livello. La prima volta che non gioco nessun torneo su questa superficie prima di Wimbledon, siamo abbastanza tranquilli, rilassati, stiamo lavorando bene.
3: Oggi in campo Berrettini, Cobolli, Sonego e Jasmine Paolini. Formula 1 alle 13, la sprint in Gran Bretagna, pole position di Hamilton, alle 17 le qualifiche. Ciclismo scatta da Barcellona al Tour de France, Pogacar insegue il quinto trionfo in carriera. Atletica, Francesco Pernici, 23enne bresciano, migliora di 10 centesimi il primato italiano degli 800 di Fiasconaro che resisteva da 53 anni. È tutto da Jenny De Gaetano.
5: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
6: Oggi incontriamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere. Benvenuto, direttore.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno.
6: I vostri punti fermi sono qualità, sicurezza, affidabilità. Soddisfare ogni richiesta dei viaggiatori ed essere trasparenti con loro al 100% si può dire sia il vostro fiore all'occhiello?
7: Sì, beh, una campagna quella che stiamo facendo quest'anno che punta totalmente sulla sicurezza, sulla garanzia del prodotto. In un mondo che ogni tanto ci riserva qualche sorpresa, non sempre bella, noi di MSC Crociere cerchiamo di dare sicurezza, garanzia e serietà a tutti i nostri crocieristi.
6: Importante è il tema dell'assicurazione di viaggio completa, no? Perché gli imprevisti appunto sono sempre dietro l'angolo ed MSC Crociere lavora molto anche su questo.
7: Tutti i nostri pacchetti sono assicurati, quindi senza zero pensieri per quanto riguarda i passeggeri e tutti quelli che vorranno imbarcarsi a bordo delle nostre navi, ma in realtà noi ancora prima di pensare all'assicurazione, quindi magari quando capita qualche imprevisto, beh, noi pensiamo che la garanzia deve essere sicuramente una vacanza che non includa, non lo so, all'ultimo momento dei costi aggiuntivi per il volo aereo, che non includa dei costi aggiuntivi aumentando il prezzo. Con noi si prenota, ma sicuramente si parte, perché crediamo che se una persona lavora tutto l'anno è corretto che quella settimana sia santa, sacrosanta, e deve essere portata avanti, e noi grazie alle nostre 23 navi facciamo questo e ben altro.
6: Ringraziamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi. Grazie, direttore.
7: Grazie mille a tutti voi, grazie ancora.
5: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
8: Weekend number one.

Fulminacci, maledetto me, su Radio Number One ad aprire questa seconda ora del nostro weekend Number One. Bentrovati a tutti, io sono Gabro con voi fino alle ore 14 sia oggi che domani, quindi ne avete di tempo per scrivermi al 393-444-0444, per esempio quali sono i vostri piani per questo fine settimana, oppure se state lavorando come sta facendo Erind, che ci scrive che è un saldatore e che non si ferma mai ma ascolta Radio Number One 11 ore al giorno, mi scrive, sarei quasi da denuncia. Invece no, Erind, sei un grande, anzi ti ringraziamo e ringraziamo tutti coloro che hanno scelto di passare anche questo weekend in nostra compagnia. Tra pochissimo andiamo a vedere quelle che sono le principali tradizioni in America per l'Independence Day, perché oggi sono passati 250 anni dal giorno della firma della dichiarazione di indipendenza e gli americani, lo sappiamo, le cose o le fanno in grande o non le fanno proprio. Adesso su Radio Number One c'è Tiesto con Jackie Chan.

Radio Number One. Tra l'altro abbiamo partecipato ieri sera al concerto a Bergamo, al Lazzaretto, come radio partner. È stato bellissimo, tantissima l'energia del pubblico, e poi le canzoni di Dito nella Piaga a me piacciono perché, come si dice da me a Genova, spinge, quindi eravamo tutti lì a ballare, a cantare. Infatti stamattina ho anche un po' di stanchezza, ma meno male sono in radio, quindi mi caricate voi al 393 444 0444 quando si parla dell'Independence Day in America. 250 anni dalla dichiarazione. Gli americani sono fatti così, non c'è il grigio, o bianco o nero, o tutto o niente. Infatti a New York, ad esempio, è in corso il progetto Sail Forth, con quasi 100 velieri storici provenienti da tutto il mondo che sfilano nel porto della città. Cioè non uno, non due, non 20, 100, come a Washington invece, dove si tiene il tradizionale concerto con 40 minuti di fuochi d'artificio, o a Philadelphia, dove ci saranno 16 giorni consecutivi di eventi. Io riesco a malapena a organizzare un aperitivo per il mio compleanno. Ma come fanno gli americani a essere così sprint? Beh, sicuramente 250 anni sono tanti e vanno festeggiati a dovere. Buona giornata a tutti, state ascoltando Radio Number One. Arriva anche Ariana Grande e la sua Yes and...

0: Yes and Ariana Grande su Radio Number One, artista che è tornata in tour con l'Eternal Sunshine Tour, il suo primo tour mondiale dopo lo Sweetener World Tour del 2019. La tournée iniziata il 6 giugno a Auckland proseguirà tra Stati Uniti, Canada, Regno Unito fino al 1° di settembre. Alcune date recenti sono state spostate per motivi di sicurezza, ma l'artista non si fermerà. Stanno arrivando invece tantissimi messaggi al 393-4440-444. C'è chi scrive in merito all'Independence Day in America: americani uguale megalomani ed io che mi accontento di un sabato sera ad una festa di Rione con le salamelle e patatine improvvisate in un parcheggio per auto. Beh, direi che buone!
1: Weekend number one!
2: Weekend! Con Radio Number One!
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai!
3: Con Radio Number One!
1: Ascoltaci!
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate! Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: abilità.
1: Buongiorno a tutti i viaggiatori, diamo un'occhiata alla situazione sulle principali strade e autostrade italiane. Incidente sull'autostrada 7 Milano-Genova all'altezza di Busalla in direzione Milano, uscita di Busalla che è chiusa in direzione di Genova. Si segnalano code tra Genova-Bolzaneto e Busalla. Incidente anche sulla A21 Torino-Brescia all'altezza di Cremona in direzione Torino con code a tratti per 2 km. Sulla A4 Milano-Brescia code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione Brescia, code anche sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Centro e Sirmione in direzione Padova. Non ci sono novità rilevanti nell'ultima ora per quanto riguarda il traffico nelle zone di Roma e dintorni. L'appuntamento con la viabilità è per la prossima ora, fate buon viaggio.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, lo dice Saif su Radio Number One. 11:27 da Genova a Sanremo in pochi anni. Saif, il rapper italo-tunisino, arrivato secondo al Festival di Sanremo quest'anno con il brano Tu mi piaci tanto, è uno dei nomi più interessanti della nuova scena urban italiana. Pensare che da ragazzo studiava la tromba alle scuole medie, infatti ancora oggi poi inserisce strumenti suonati dal vivo in tutte le sue produzioni, mescolando un po' di rap, cantautorato genovese con qualche influenza araba, sì, perché la mamma è tunisina. Buongiorno a tutti, state ascoltando Radio Number One, ci sono anche i vostri messaggi al 393 4440 444. Ne ascoltiamo qualcuno, vediamo se parte. Buongiorno, buongiorno, chi c'è? C'è qualcuno?
2: Ma sì. Buongiorno Gabr, ma che emozione, sabato mattina, la sveglia, fantastico.
1: La famosa sveglia delle 11, buongiorno Wendy, buongiorno a tutti coloro che si sono collegati ora.

0: talk about.
1: Due generazioni del pop che si incontrano, Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Number One, sabato 4 luglio 2026, sono le 11.34, ci sono io, Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 14, oggi e domani, poi il weekend prossimo tornerà Virginia, al solito appuntamento dalla colazione al pranzo con lei. Il weekend Number One non si ferma, quest'artista è una delle rivelazioni che è anche candidato per i Grammy, Somber.

0: Talk to You, Another 54 Ultra su Radio Number One. Tra un attimo l'appuntamento con la grande canzone.
1: Weekend Number One. The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Suspicious Minds, i Fine Young Cannibals su Radio Number One. Era l'appuntamento con la grande canzone, era il 1985. Il pezzo originale è di Elvis Presley e nel 1969 gli regalò la sua ultima numero uno americana. La band inglese poi lo reinterpretò appunto nell'85 con un sound più soul e con la partecipazione nei cori di Jimmy Somerville. Un classico che ha unito due generazioni. Appena ascoltato qui su Radio Number One, l'appuntamento con la grande canzone tornerà anche la prossima ora. Adesso noi torniamo al presente, 2026, c'è la nuova di Jovanotti con Alfa, questa è Buon Vento.

Kiss the Sky, Jason Derulo, appena ascoltata su Radio Number One, 11.53, buongiorno a tutti, ci sono io Gabro a farvi compagnia fino alle ore 14, poi arriverà lo Zio Nasty, il weekend Number One continua per tutta la giornata e per tutto il fine settimana. 393-444-0444 è il numero che dovete utilizzare per interagire con noi, per raccontarci quali sono i vostri programmi per questo weekend, perché ci sarà qualcuno che si sta per tuffare da uno scoglio in Liguria o che sta prendendo il sole in Romagna, io lo so.

0: Stargazing, Miles Smith su Radio Number One, 11:56, siamo alla fine della seconda ora, partiamo subito con la terza.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Oh.

0: Buongiorno, buongiorno, anche su Radio Number One è mezzogiorno in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Il Papa a Lampedusa sferza l'Europa, affronti le crisi migratorie in modo organico e risponda alla chiamata epocale. E poi Leone XIV ringrazia il suo predecessore, Papa Francesco.
5: Il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favoloro a Papa Francesco è il segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti.
4: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni di indipendenza con un discorso patriottico di Donald Trump al Monte Rushmore, in cui ha definito gli USA il paese più potente del mondo ed evocato la minaccia comunista. E c'è attesa a Washington per il secondo suo lungo discorso. Nonostante l'ondata di caldo record abbia già costretto gli organizzatori ad annullare la storica parata pomeridiana sulla Constitution Avenue. E per l'anniversario del 4 luglio il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca definendo i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e indicando lo Stato di diritto come pilastro democratico per Italia e Stati Uniti. È tutto da Nicola De Muro.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
7: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia. Weekend Number One.

Magnetic, il singolo che ha fatto conoscere il trio norvegese dei The Bausa in tutta Europa, è uscito il 27 febbraio 2026 ed è stato scritto proprio in Norvegia quando la temperatura era a meno 15 gradi. Perché? Perché il trio ha detto: facciamo una canzone che ci faccia pensare all'estate, al caldo, al mare, ed ecco questo sound molto techno, no? Molto energico, che ci tiene compagnia e ci farà ballare per tutta la bella stagione. Buongiorno a tutti, questa è la terza ora del Weekend Number One in mia compagnia, sono Gabro, sarò con voi fino alle ore 14, non mi importa che programmi abbiate per la giornata di oggi, per il weekend, quello che importa è passarlo insieme con la nostra musica e con i vostri messaggi al 393-444-0444. Ci ascoltate in FM, in DAB, potete scaricare anche la nostra applicazione e da pochissimo è attivo anche il nostro canale broadcast WhatsApp, utile per non perdersi nessuna curiosità, tutti i retroscena degli speaker durante le giornate, tutti i festival e gli eventi ai quali Radio Number One partecipa come radio partner. Stasera ce n'è proprio uno, tra poco ne parleremo, dove vi consiglio caldamente di andare perché il ritmo, il sound, insomma, si balla, ci si diverte. Ci divertiamo anche noi fino alle 14. Adesso torniamo nel 2017, quando Shawn Mendes usciva con i dischi e questa è la sua Treat You Better.

su Radio Number One, 12:13, ci sono io Gabro fino alle ore 14 con i Weekend Number One. Weekend ricco di partite per quanto riguarda i mondiali di calcio 2026 che si giocano tra America, Canada e Messico, che hanno messo in difficoltà anche un grande campione come Lionel Messi, perché stanotte a mezzanotte si è giocata la partita Argentina contro Capoverde, finita ai tempi supplementari 3-2 per i biancocelesti. Quindi Lionel Messi, Lautaro Martinez sono riusciti a qualificarsi alla fase successiva, ma ci sono tantissime squadre, come ad esempio il Capoverde o il Senegal, che hanno messo in difficoltà altri team con campioni che hanno vinto proprio tante partite, soprattutto tanti riconoscimenti come pallone, scarpa d'oro. Senegal che è stato battuto 3-2 dal Belgio qualche giorno fa, Argentina che si è comportata nello stesso modo, vincendo solamente nei tempi supplementari. È la rivincita degli underdog, di quei paesi che nessuno si aspetta possano fare bene.

Sottomarini, Mahmood su Radio Number One, 12:17, è quasi orario di pranzo. C'è qualcuno che ha già mangiato? Io ho una fame tremenda, di solito però inizio a cucinare verso le 13. Vi siete portati avanti o state aspettando ancora un pochettino?

0: Beautiful Freaks, Mick, questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Accendiamo i fari sulla viabilità con gli ultimi aggiornamenti. Sulla 1 a Roma Firenze, code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Orte in direzione Firenze. Si segnala anche un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sempre direzione Firenze, mentre sulla 1 Milano Bologna, traffico intenso in direzione Firenze tra allacciamento A14 Bologna Borgo Panigale e allacciamento Ramo Casalecchio. Veicoli in avaria sulla 6 Torino Savona all'altezza dello svincolo Marene in direzione Torino, code anche sulla tangenziale ovest di Milano in uscita allo svincolo SS33 del Sempione Ro Pero. L'appuntamento con il traffico è per la prossima ora, fate prudenza e soprattutto buon viaggio!

Summer Funk, la novità di Francesco Gabbani su Radio Number One, 12:27. Ciao a tutti, bentrovati. Se vi foste collegati solo adesso, io sono Gabro, vi terrò compagnia fino alle ore 14 di questo caldissimo sabato 4 luglio 2026. I medici raccomandano di bere tanto e di mangiare tanta frutta. Io ho un problema: quando compro la frutta la metto in frigo, poi la lascio lì per qualche giorno e quindi va a finire così, marcisce. Mi sono chiesto, ma ci saranno delle soluzioni? Pare di sì, perché in un paese molto lontano dall'Italia hanno trovato dei metodi per conservare la frutta in modo tale da non farla marcire. Forse, non ve lo voglio spoilerare, dividendola giorno per giorno. Tra pochissimo andiamo a vedere questa sorta di invenzione geniale. Prima su Radio Number One, Rag & Bone Man. Questa è Human.

Runway, Lady Gaga, Dushi su Radio Number One. Quando si parla di frutta, di idratazione durante l'estate è fondamentale. Bene, in Corea del Sud sta facendo scalpore una trovata tanto semplice quanto geniale, perché alcuni supermercati vendono confezioni di banane con diversi livelli di maturazione. Nello stesso pacco, diciamo, si trovano banane già perfette, pronte ad essere consumate, e altre ancora acerbe, quel colore un po' verdognolo, così da averne una pronta per ogni giorno della settimana. È un'idea che sta facendo discutere, soprattutto per quanto riguarda gli sprechi delle confezioni, che poi sono fatte in plastica, ma è anche una trovata che può far piacere a chi è un po' più disorganizzato, a quelli che

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

Bohemian Rhapsody Queen era l'appuntamento con la grande canzone, uscita nel 1975 e considerata ancora oggi uno dei brani più rivoluzionari della storia del rock. Fu scritta quasi interamente da Freddie Mercury e inizialmente molte radio si rifiutarono di trasmetterla. Perché? Perché dura quasi 6 minuti. Poi un giorno il DJ britannico Kenny Everett la mandò in onda più volte in anteprima e il pubblico se ne innamorò immediatamente. Che storia dietro le grandi canzoni di Radio Number One, appuntamento che tornerà anche la prossima ora, e poi durante tutta la settimana avete grandi occasioni per ascoltare le canzoni anche degli anni 70, 80 e 90 con l'appuntamento del Number One Classics insieme a Lilli da lunedì a venerdì. Buona giornata a tutti, sono Gabro, vi tengo compagnia fino alle ore 14, poi arriva lo Zionasti qui su Radio Number One. Per interagire con noi il numero è il 393 444 0444. Utilizzatelo, raccontateci come state vivendo questo weekend di inizio luglio. L'estate ormai è iniziata da 2 settimane. Siete carichi oppure vi state rilassando? Intanto The Weeknd.

0: Secrets, The Weeknd, questa è Radio Number One.
1: Weeknd Number One.
2: The Weeknd.
1: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Number One, un minuto alle 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Il Papa a Lampedusa sferza l'Europa, affronti le crisi migratorie in modo organico e risponda alla chiamata epocale. E poi Leone XIV ringrazia il suo predecessore, Papa Francesco.
4: Il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favoloro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti.
3: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni di indipendenza con un discorso patriottico di Donald Trump al Monte Rushmore, in cui ha definito gli USA il paese più potente del mondo ed evocato la minaccia comunista. E c'è attesa a Washington per il secondo suo lungo discorso. Nonostante l'ondata di caldo record abbia già costretto gli organizzatori ad annullare la storica parata pomeridiana sulla Constitution Avenue. E per l'anniversario del 4 luglio il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca definendo i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e indicando lo Stato di diritto come pilastro democratico per Italia e Stati Uniti. È tutto da Nicola De Muro.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it.
7: Radio ufficiale, Radio Number One.
8: Weekend Number One.

Viajando por el mundo, Carol Hie, Manu Chao su Radio Number One in apertura di questa quarta e ultima ora in compagnia di Gabro. Stavo pensando una cosa, ci sono i mondiali di calcio, ci sono tantissimi tifosi che viaggiano veramente in giro per il mondo. Io quando penso a questo tipo di competizione ho il ricordo nitido del 2006, quando l'Italia è diventata campione del mondo nella finale contro la Francia, il rigore di Grosso, ce lo ricordiamo tutti, ovviamente noi che eravamo già nati, e pensavo che quell'estate erano un po' diverse da quelle di oggi, perché erano estati senza il wifi, senza le notifiche, senza i social network. Bastavano un pallone, un gelato, un giornale da leggere, un gruppo di amici per sentirsi nel posto più bello del mondo. Oggi invece tutti che cerchiamo di fare lo scatto migliore da pubblicare sui social, ma per dimostrare cosa? A chi? Chiedo per un amico. Fatemi sapere se anche voi avete la mia stessa idea al 393-444-0444. Mi è venuta un po' di nostalgia in questo momento. Ci sono i Duran Duran.

American Inc., Gianna Nannini, Marrakesh su Radio Number One, 13:12. Gianna Nannini torna uno dei brani più iconici della sua carriera con America Inc., che è una rilettura del grande successo del 1979, America, questa volta insieme a Marrakesh con la produzione di Dardust. Buon pomeriggio a tutti, state ascoltando Radio Number One. Parlavamo poco fa della nostalgia delle estati passate, no? Di qualche anno fa, quando eravamo meno connessi online, ma probabilmente riuscivamo a goderci molto meglio le giornate e il presente di allora. Stanno arrivando anche i vostri messaggi al 393-444-0444, ne leggiamo alcuni insieme, come quello di Elisa da Milano: l'estate in campeggio dove l'unico wifi era chiedere ai vicini se avevano una partita a carte da fare insieme. Oppure c'è anche Paolo da Monza: io rimpiango quando per chiamare la mia ragazza che mi piaceva dovevo sperare che rispondesse lei e non il padre. Beh, è vero, perché un po' di anni fa, quando io ero bambino, si chiamava a casa, quindi non si sapeva chi avrebbe risposto, chi avremmo trovato dall'altra parte della cornetta. A me solitamente, quando chiamavo gli amici, rispondevano i genitori. Adesso su Radio Number One c'è Annalisa.

Canzone estiva, Annalisa su Radio Number One. Sabato 4 luglio, 13:17, torna anche lei, fresca di matrimonio, Dua Lipa, Dance the Night.

0: Dua Lipa, Dance the Night, buongiorno a tutti, questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend. Vuoi avere Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Number One, 13:27, ancora una mezz'oretta da passare in mia compagnia. Ciao a tutti, io sono Gabro, mi stavo chiedendo, è più difficile chiedere scusa o accettare le scuse? Ma non quando si dice per finta, oddio sì, perdonami, dai, non lo faccio più. Quando veramente siamo colpevoli, quando dobbiamo realmente scusarci con un'altra persona per un torto, per qualcosa che abbiamo combinato, lì non lo so, perché chiedere scusa è difficile, accettarle a volte secondo me ancora di più. Adesso su Radio Number One c'è Lord con la sua Royals.

American Girls, Harry Styles su Radio Number One, 13:34, sabato 4 luglio 2026, siete in compagnia di Gabro per qualche minuto ancora, e mentre state guidando sono sicuro che ci sarà qualcuno che si sta dirigendo verso Roma a Tor Vergata, dove stasera avrà luogo il concerto di Ultimo. 250.000 partecipanti, è un record perché nessuno mai era riuscito a radunare così tante persone in un unico posto, dove poi canterà tutto il suo repertorio con anche le novità. Ci sono stati tantissimi giorni di prove per l'artista, credo più di 20, sì, non dovrei sbagliarmi. Io volevo fare un augurio a tutti quanti i genitori che stasera dovranno andare a prendere i loro figli dopo il concerto, perché tra 250.000 persone

0: Dracula, Kevin Parker, in arte Tame Impala su Radio Number One. Tra un attimo una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

Everything I do it for you, un grande classico di Bryan Adams. Era l'appuntamento con la grande canzone qui su Radio Number One. Questa canzone è uscita nel 1991 come colonna sonora del film Robin Hood, Principe dei Ladri, con Kevin Costner, e diventò immediatamente un fenomeno mondiale. È rimasto per 16 settimane consecutive al numero 1 nel Regno Unito, un record che ancora oggi nessun altro singolo ha mai battuto. Anche in Italia, invece, ovviamente è stato uno dei pezzi più trasmessi e amati degli anni 90. Bryan Adams non ci ha messo tantissimo in realtà a scrivere questa canzone e nessuno immaginava un successo di queste dimensioni. 15 milioni di copie vendute nel mondo e un Grammy Award conquistato nel 1992. Una curiosità, un fatto curioso, è che il titolo non compare mai interamente nel ritornello, non lo sentiamo. Il messaggio però è chiarissimo, una delle più grandi dichiarazioni d'amore mai scritte e cantate in musica. Buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Number One, arriva anche Sophie and the Giants, Shut Up and Dance.

Radio Number One, canzone del 2024 alle 13.51, sabato 4 luglio 2026, ci stiamo divertendo, c'è anche chi lavora e che non si ferma neanche durante il weekend, ma c'è anche chi invece se la gode e va al mare, come sta facendo Luca, che ci scrive: ciao Gabro, io sono a Genova, sono pronto a fare un bel tuffo. Allora Luca, ti invidio, non solo perché Genova è la mia città di nascita, quindi ci sono molto legato, ma soprattutto perché fa un caldo clamoroso e io sono sempre combattuto sull'aria condizionata, perché se la tengo accesa per troppo congelo, appena la spengo torno a sudare come avessi fatto il bagno, e quindi non so mai come barcamenarmi in questa situazione. Beato te che sei al mare e beati tutti coloro che si stanno godendo questo weekend in nostra compagnia. Tra pochissimo arriverà lo Zio Nasty, ancora una decina di minuti, voi rimanete con noi e soprattutto scriveteci al 393 444 0444. Cosa fate nel weekend? Siete già in ferie o siete magari dei settembrini, quelli che tengono duro adesso per poi godersela più avanti?

0: Le quattro ore in mia compagnia sono terminate. Io vi saluto e vi do l'appuntamento a domani, sempre dalle 10 alle 14.
1: Ma dove vuoi andare?
0: Ma mi vuoi far rilassare un pochino? No, che faccio 7 su 7.
1: No, stai qui con me. Ciao, capro.
0: Ciao, zio Nasti, l'uomo che vive di confronti verbali, ovviamente, tutta la settimana con One Match. Vi terrà compagnia per le prossime 4 ore.
1: E io sono molto contento di abbracciarti virtualmente e di dare appuntamento per quelli che ti seguono domani, perché tu torni dalle 10 anche domani mattina, giusto?
0: Giusto, infatti adesso non so se uscire o farmi un pisolino.
1: Ma stai lì, sai, metti un sacco a pelo, stai lì, sfrutta la radio, l'aria condizionata, che te frega. Un abbraccio, a domani. Attenti, grazie a Marmo, ciao. Grazie, ciao, a Marmo, ciao. Adesso tocca a noi, pronti via, si riparte.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
2: La musica che cerchi è qui.

0: 14 subito le notizie e poi torna il weekend number one.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Le ultime notizie. A Milano un uomo di 55 anni è in gravissime condizioni dopo essere stato accoltellato circa 20 volte. L'aggressione, avvenuta senza un motivo apparente, è stata compiuta da un 22enne fermato dai carabinieri. E andiamo invece a Bologna, dove i carabinieri hanno arrestato un 31enne per stalking. L'uomo, secondo la denuncia dell'ex compagna, la pedinava utilizzando una parrucca per non farsi riconoscere e ne monitorava gli spostamenti tramite dispositivi di geolocalizzazione. Un uomo di 55 anni è stato assolto dal ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza. I giudici hanno stabilito che l'alcol rilevato era prodotto dal suo organismo a causa di una rara condizione medica, la sindrome della fermentazione intestinale. Poi parliamo di un ex campione di scherma. Aldo Montano è stato ricoverato d'urgenza a Roma per uno shock anafilattico dopo aver mangiato al ristorante. Montano, allergico alla caseina, ha denunciato la superficialità del locale nonostante le sue avvertenze. E poi Papa Leone ha visitato Lampedusa pregando sulle tombe dei migranti e varcando da solo le porte d'Europa. Il pontefice, 13 anni dalla visita di Francesco, ha lanciato un appello per un mondo più umano e maggiore responsabilità dell'Europa. E chiudiamo con Wimbledon. Prosegue l'ondata azzurra con i tennisti Berrettini, Sonego, Cobolli e Papaolini, che cercano l'accesso agli ottavi di finale. Per la prima volta 4 italiani potrebbero entrare nella top 16 del torneo londinese.
3: IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest

0: www.radiolive.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
2: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
4: It's the weekend!
3: Weekend Number One.

0: con voi dalle 10 di questa mattina, è arrivato ai minimi termini, adesso spero si rilassi un po' perché torna con voi anche domani. Bene, quattro rette piene, intense, un bel magazine, vi ho preparato un programmone in sostituzione di Alvise, che credo di Alvise che è andato da qualche parte, ma anche di Virginia. Oggi così, oggi un palinsesto un po' particolare, io non vedo l'ora di iniziare, quindi direi che si può partire. Continua il weekend number one.
1: The Weeknd.

situazione. Saluto Alvise, che so che insomma se la spassa giustamente ogni tanto, una valvoletta di sfogo ci vuole. Dicevo, weekendone con lo zio, perché poi sarò qui anche domani naturalmente. Diciamo, come mi tocca e come sono felice di chiudere il weekend number one dalle 18 alle 21. Ma torniamo a oggi, perché tra poco vi parlo delle cesarine. Non sapete cosa sono? Beh, non lo sapevo nemmeno io. Prima vi faccio una domanda, così vi tiro dentro. Vi chiedo, per quale motivo vi fareste dei gran chilometri, oppure vi state facendo dei chilometri, visto che è weekend e magari avete anche la possibilità di spostarvi per un buon motivo? Allora, apriamo virtualmente la nostra chiacchierata al 393-444-044. Tanti chilometri, ma per un buon motivo. Qual è per voi questo buon motivo? Ce lo raccontiamo e tra poco vi racconto perché ci sono un sacco di persone che si fanno sti chilometri. Diciamo che è un buon motivo. E vi racconto la storia delle cosiddette cesarine, che c'entrano con

Lenny Kravitz con Honey su Radio Number One. Che musica, ragazzi! Questa è proprio la musica da viaggio. Se volete il mio parere, Radio Number One è la migliore radio per farsi un bel viaggio. Visto che stiamo parlando di chilometri che si possono fare per un buon motivo, saluto il messaggio, diciamo, che ha totalizzato più chilometri. Ciao a tutti, sono Alessia. Siamo partiti dalla Svizzera per andare nella nostra Calabria. Un abbraccio virtuale a tutti. Potete salutare i miei figli, certo, Michela e Antonio. Un po' di pazienza, che quando arrivate al mare in Calabria sarà una vacanza bellissima, ed è un buon motivo per due ragioni principali: perché andate in un posto dove c'è il mare, probabilmente, dove c'è, insomma, non è la Svizzera, c'è un clima diverso, ma soprattutto perché come si mangia lì. E lì volevo arrivare, perché vi ho chiesto di raccontarmi per quale buon motivo fareste tanti chilometri, perché ogni anno sono sempre più le persone che si fanno praticamente mezzo mondo per venire a mangiare a casa degli italiani, o meglio a casa delle cesarine. Chi sono le cesarine? Allora, il termine ve lo leggo perché è proprio una definizione. Si riferisce allo storico epiteto con cui venivano identificate le massaie e le cuoche tradizionali, in particolare in Romagna, considerate vere e proprie imperatrici e custodi indiscusse dei fornelli di casa. Ecco, per Cesare, cesarine, le imperatrici, per quei tre che sono amici miei che non c'erano arrivati. Comunque, bella questa cosa di fare del turismo per andare a mangiare non tanto nei ristoranti post particolari, ma a casa di queste persone che poi hanno fondato, come dire, un vero e proprio associazione, ok, per poter far da mangiare e quindi per mantenere le tradizioni. Bellissima questa cosa di farsi dei chilometri per quello. E poi raccontano che in effetti chi c'è stato non è, cioè sì, è mangiare e quindi è molto bello, chiaramente la cucina italiana, ma poi è molto bello soprattutto farsi delle chiacchierate nelle famiglie italiane. Vabbè, vi do poi tanti altri dettagli, tanto continuate a scrivermi. Sembra di essere un po' come nel film di Troisi. Dove andate? Cosa fate? Quanti siete? Un fiorino. Per quali motivi vi fareste un sacco di chilometri? Questo era un motivo gastronomico, ma ce ne sono un sacco, quindi se siete in movimento in questo weekend fatemi sapere perché. Per esempio, per la musica ci sono tantissimi concerti. Sta arrivando anche lui? Eh sì, Bruno Mars con On.

0: noi, Damiano David su Radio Number One. Io continuo a leggere i vostri messaggi, continuate a mandarvi a proposito di quanti chilometri vi fareste per andare in un posto per un buonissimo motivo al 393 444 0444.
1: Weekend Number One.
2: Con Radio Number One
1: l'estate 2026
2: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
2: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Saif, buona domenica. E direi in anticipo va benissimo, ma anche buon sabato pomeriggio e sabato sera dallo Zio Nasty in diretta su Radio Number One. Stavamo parlando di questo turismo che si fa per andare a mangiare, ma non per andare in ristoranti o per andare in posti in maniera particolare, per andare a mangiare a casa di una nonna italiana, per esempio, dalle famose, dalle cosiddette cesarine, da queste donne che hanno la tradizione della cucina italiana e che quindi sanno praticamente far tutto da mangiare, dai tortellini alle orecchiette, a tirare la sfoglia, a far dei tiramisù storici. Insomma, questa è un po' la notizia. Siccome vengono in Italia da praticamente tutto il mondo e questo tipo di turismo continua a salire ogni anno, continua a crescere, nel 2026 c'è stato proprio un'impennata dei numeri da record, vi ho chiesto se c'è un buon motivo per voi per fare dei chilometri, quindi se c'è qualche impulso particolare che vi spinge a mettervi in macchina e andare, ah sì, viaggiare, esatto, quella cosa lì. Allora partiamo da Luca dalla provincia di Brescia. Io non vado a spese né a chilometri per una sola cosa: i mercatini dell'usato e del collezionismo vintage. Se so che in un paesino sperduto della Francia o del Belgio c'è una fiera con pezzi rari, modernariato, anni 70, radio d'epoca, eccetera eccetera eccetera, prendo la macchina e vado. Mi piace molto questa cosa, complimenti. Poi è bello avere una passione, coltivarla andando così in giro. Poi vado a Piacenza, vado da Serena. Io mi faccio centinaia di chilometri solo ed esclusivamente per andare a trovare i miei amici storici dell'università, quelli che si sono trasferiti all'estero, anche quelli da qualche altra parte in Italia. Appena ho due giorni liberi, prendo, parto, ceniamo insieme, quattro risate, eccetera eccetera. Bella anche questa. Beh, un altro motivo ovviamente è l'affetto per le persone a te care. E poi chiuderei per ora con Matteo da Rovereto, provincia di Trento, che dice: io per lo sport perdo la testa, mi sono fatto 14 ore di auto tra andata e ritorno in weekend per andare a vedere la squadra del mio cuore. Poi parliamo anche di squadre, parliamo anche di mondiali, perché stanotte, ragazzi, all'Argentina è andata bene, proprio sul filo del rasoio. E adesso torna la musica di Radio Number One, bellissima, questa dei Train e i Soul Sister.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fucking fabulous, no, si dice soltanto Fabulous Mick su Radio Number One. Complimenti alle vostre passioni, è bellissimo leggere i vostri messaggi e sapere che vi fate un sacco di chilometri per dei motivi che vi spingono. Elena da Novara, lei è una, è fieramente una food trotter, una di quelle che si fa chilometri su chilometri per andare a mangiare o in ristoranti tipici o delle sagre, cose del genere. E poi ultima nota di merito per Christian da Vicenza, che scrive che lui è uno di quelli che guida anche tutta la notte per andare a vedere l'alba in cima ad una montagna. Ditemi se non l'avete mai fatto. Se non l'avete mai fatto, dovete farlo. Ce l'ho fatto una volta, forse due, me lo ricordo benissimo. Certo, non è proprio il massimo svegliarsi praticamente alle 4-5 di mattina, però una volta nella vita si deve fare, ne vale la pena. Dai, tra poco facciamo anche il punto sui mondiali, perché stanotte, ragazzi, l'Argentina è andata tanto così dall'uscire dal mondiale con Capoverde, ha vinto 3-2, ma proprio in maniera rocambolesca, ai supplementari. E vi dico anche le partite di oggi. Prima, però, c'è Sombre con il nuovo Potential.

0: Sombra Potential, e qui del potenziale c'è, ci sono delle belle squadrette che si contendono il mondiale. Pensavamo che l'Argentina avesse vita facile, invece stanotte, dopo i tempi supplementari, è riuscita a cavarsela per 3-2 contro un capoverde che è veramente chapeau, squadrona. Oggi ci sono due partite, alle 19 c'è Canada-Marocco e alle 23, ovviamente ora italiana, Paraguay-Francia. Voi da che parte state? No, non è one match, però mi piacerebbe sapere voi per chi simpatizzate a sto punto, no? Le abbiamo viste un po' tutte. Diciamo che io sono molto per le outsider, perché mi piace quell'atteggiamento lì di provarci comunque, se fosse andato avanti il capoverde, no, capoverde tutta la vita. E voi, dai, ci fermiamo un attimo e poi torniamo, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Grande canzone su Radio Number One, si dice Imbruglia, non Imbruglia, anche se ovviamente lei è nata a Sydney, ma il papà, è per quello che c'ha quel cognome lì, Imbruglia, perché il papà ha origini liparesi, sì, Lipari, una delle eolie, insomma, quindi cognome siciliano. Piccola curiosità sulla grande canzone, è stato un successo pazzesco nel 2005, perché è arrivata, diciamo, come primo singolo del terzo album di Natalie Imbruglia, lei era uscito con quel successone, ve lo ricordate, Torn. Poi ha fatto uscire degli album, il terzo album è questo, da cui è, che si chiamava Counting Down the Days, da cui è arrivata questa Shiver. Beh, talmente tanto successo in tutto il mondo che addirittura in Gran Bretagna è rimasto per ben 3 settimane consecutive al numero 8 della classifica dei brani più venduti, con 500.000 di copie, ragazzi. Vabbè, diciamo che si è goduta, si è messa da parte i soldi per la pensione, sicuramente. che auguro allo stesso modo anche a Gaia, che vi faccio ascoltare con uno dei successi di questa estate, sicura proprio. Si intitola Bossa Nostra, così poi parliamo di mondiali.

0: Lionel.
1: Miles Smith, nice to meet you. Attenzione, attenzione, perché stiamo per parlare di calcio.
2: Dai, velocissimi, velocissimi, è arrivato un sacco di messaggi. A proposito della simpatia per le squadre dei mondiali, devo dire che quella che raccoglie come outsider più simpatia è sicuramente il Marocco. Un bel 20%, eh. C'è Gigetto, Tarim, Alex, Sveva e un sacco di altri amici che tifano Marocco. Poi direi che tra quelle più quotate invece è la Spagna. Un buon 35% di voi ha votato Spagna. Poi abbiamo un 25% Brasile, Ferdi, Nicola, Fabietto, eccetera. E chiuderei con l'Argentina. Il 20%, Alexia, Giovanni e poi tanti altri. Questo ho fatto un po' una stima, anche se attenzione, che la squadra che è ancora, diciamo, la numero uno per quel che riguarda i pronostici, ai noi, alla Francia. E devo dire che dei vostri messaggi non è molto simpatica. Va bene, chiudiamo la parentesi mondiali, torniamo tra pochissimo, statemi lì.
3: Weekend number one.
4: The Weekend.
3: La musica che cerchi è qui. Oh, no.

0: subito, arrivano le notizie e poi torna il weekend number one.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: A Milano un uomo di 55 anni è stato accoltellato ripetutamente circa 20 volte da un 22enne. L'aggressione avvenuta senza un motivo apparente è stata fermata dai clienti di un bar. La vittima è ricoverata in condizioni gravissime e in pericolo di vita. A Venezia un turista è stato denunciato dopo essere salito sul tetto di un vaporetto in movimento. La polizia locale ha identificato anche un amico che filmava la scena. Un uomo di 55 anni al quale era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza è stato assolto. I giudici hanno accertato che l'uomo è affetto dalla sindrome della fermentazione intestinale, una rara condizione per cui il suo organismo può produrre alcol internamente. E passiamo allo sport. In Formula 1 il pilota della Mercedes, Kimi Antonelli, ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il britannico Lewis Hamilton su Ferrari si è piazzato secondo, mentre Max Verstappen è arrivato sesto. E chiudiamo con una notizia sull'ex campione olimpico di scherma Aldo Montano, che è stato ricoverato d'urgenza a Roma dopo uno shock anafilattico in un ristorante. Montano, allergico alla caseina, ha dichiarato di aver avvisato il gestore del locale e di aver rischiato la vita a causa di quella che definisce troppa superficialità. È proprio tutto per quello che ci riguarda per le notizie, che tornano tra un'ora.
2: Weekend number one.

8 di luglio e ve la butto lì subito. Qual è il vostro gadget dell'estate? Cioè non il costume, qualcosa di... No, no, proprio di questa estate particolare 2026, perché ne sono usciti un sacco. La tecnologia vi dà

tutto, insomma, ce ne sono un miliardo. Vi faccio questa domanda, voi apriamo questa discussione, voi rispondete al 393 4440 444, perché un po' me l'aspettavo, perché anch'io ho ceduto, insomma, sono andato a comprarmi questa cosa qui che, insomma, nella classifica dei gadget più venduti di quest'estate è al primissimo posto, un po' perché costa poco, un po' perché è molto comodo e un po' soprattutto perché è un'estate caldissima. Tra poco vi svelo esattamente cos'è, intanto continuate a scrivere. Prima c'è Justin Timberlake insieme a Jay.

Swims con Guilty e andiamo con i vostri messaggi, perché è vero che l'insalata l'hanno praticamente reinventata, non è più molto dietetica perché ci mettono tutti, sti chef adesso fanno delle insalate bellissime anche da vedere, con la frutta, con le erbette, con i formaggi, con i semi, con tutti i condimenti, anzi io faccio proprio man bassa specialmente di condimenti, però di dietetico non c'è più niente. Allora vi ho chiesto: qual è il cibo per voi dietetico? Qual è quel piatto che vi fate quando, non dico proprio dieta, ma vi volete mettere un po' in riga? Belli, precisi i vostri messaggi, puntuali. Filippo, da Bardolino: per me il cibo dietetico della vita è il salmone selvaggio scottato in padella con una montagna di asparagi. Poi è bello che mi scrivete anche i dettagli dei grassi, proteine, cose, però non entriamo nel merito. Era bello sapere un po' da voi così, a botta, quali sono i vostri piatti. Chiara invece da Belluno: pancake proteici fatti con albumi, farina d'avena e guarniti con frutti di bosco freschi. E sono d'accordo con Davide, però. Davide da Varese scrive: ma quale cibo dietetico? Ragazzi, io quando sento la parola dietetico mi viene voglia di pizza. E ci sta. Anche meglio, però una bella pizzettina anche stasera, vabbè. Va bene, poi dice: riso venere freddo con pomodorini, verissimo. Elena da Rovigo: tataki di tonno. Tataki sembra la canzone. Tataki di tonno in crosta di sesamo con zucchina alla piastra. Stefano da Cantù: fusi di pollo alla paprika. Siete bravissimi, siete veramente chapeau, dei piccoli chef, piccoli grandi chef. Chiudo con Martina da Asti: ciao Martina, avocado toast su pane di segale integrale con uovo in camicia sopra. Io, guardate, alzo le mani perché io rimango al mio kefir. For-

0: These beautiful things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things. Tra poco arrivano le ultime notizie sul traffico, quindi statemi lì.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
3: Brava Giovanna, brava.
2: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
4: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
2: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
5: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
6: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Aggiornamenti sulla viabilità. Iniziamo con le code a tratti per traffico intenso sulla A10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Ventimiglia. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 1 diramazione Roma Sud all'uscita di Monte Porzio. Sulla 7 Milano Genova problemi in direzione Milano tra Bolzaneto e Busalla per ripristino incidente e un velicolo in panne tra Predosa e Tortona.

in direzione Ventimiglia. Sulla strada statale 9 via Emilia, tratto chiuso tra Fombio e Casal Pusterlengo fino alle 18 di oggi. Sulla strada statale 42 del Tonale, tratto chiuso tra Seriate e Albano Sant'Alessandro fino alle 21. A Novi Ligure in centro, via Roma e via limitrofe, strada chiusa dalle 19 per manifestazione. Traffico intenso con code a tratti sulla A14 Bologna-Ancona tra Bologna-San Lazzaro e Cesena in direzione Ancona. E chiudiamo con le code anche in entrata al traforo del Monte Bianco, sia sul lato italiano che su quello francese.

Annalisa, canzone estiva su Radio Number One. Non so se c'era o non c'era, peccato. Ecco, posso dire questo. No, se ci fosse stato sarebbe stato meglio, dico tra me e lei. Detto questo, parliamo di Arjan, vedi che c'è anche la base, ok, il prezzo è giusto, perché abbiamo parlato di mangiare in tante forme, abbiamo poi parlato anche di insalate, piatti dietetici, ma quanto ci costa? Questa è la domanda, anzi ve ne faccio una un po' più specifica. Mi date dei consigli, vi fate delle segnalazioni su dei piatti locali che avete lì dalle vostre parti che costano poco? Perché ci sono quelli che viaggiano proprio per scoprire queste cose. Praticamente sono dei giornalisti, ok, che si chiamano giornalisti di viaggio per l'esattezza, che cercano di scoprire quali sono i piatti tipici che costano poco. E in questo articolo che ho beccato si parla di queste antiche piole, credo che si pronunci con l'accento sulla piole, di Torino, le piole, le tradizionali osterie popolari, dove i prezzi sono bassi e si trovano ancora dei piatti della tradizione preparati in casa con questa atmosfera un po' ferma nel tempo, dove soprattutto il prezzo è sorprendente. Si parla per esempio di riuscire a pranzare con 12 euro. Allora apriamo questa altra chiacchierata al 393 444 0444. Mi raccomando, voglio sapere prezzi e piatti, consigli, segnalazioni. Cerchiamo per quelli che sono un pochettino così vagabondi in giro oggi in questa bella giornata di luglio, diamo dei consigli su dove andare a mangiare e magari spendere poco. Va bene? Mi piace questa cosa. Intanto ascoltiamo Beyoncé.

Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao. Allora, Manu Chao ha scritto sto pezzo 30 anni fa, continuano a ritirarlo fuori, perché quando lui finisce i soldi, secondo me, adesso facciamogli un bonifichino, però complimenti, quando uno fa una cosa bella e poi dura. Torniamo invece ai consigli, le segnalazioni dei piatti locali low cost, un sacco di messaggi, cercherò così di farvi una carrellata. Per esempio Bergamo, Matteo che scrive: casoncelli alla bergamasca, che sono i nostri ravioli con burro.

vi fanno un bel piattone. Andiamo invece a Verona da Elena, che scrive: il panino col cotechino accompagnato dalla peata, che è una salsa al pepe, e insomma si trova di solito sui 4-5 euro. Poi dove andiamo? Andiamo Basso Garda. Oh, qui andiamo sui capunsei, cioè gnocchetti di pane e formaggio cotti nel brodo. Basta, ragazzi, mi state mettendo il coltello, il dito nella piaga. E comunque un primo abbondante tra i 7 e 9 euro. Piacenza da Giacomo. Pisarei e fasoi da asporto, oppure la chisolina con i ciccioli, 5-6 euro. Da asporto dice, però siamo su quella cifra lì. Però sai che io pensavo tutte cifre molto più alte. Chiudo con Padova. A Padova il risparmio si fa nei mercati sotto il salone, in pieno centro. Banchi storici dove fanno i folpetti, i polipetti bolliti alla veneta con salsa verde e i panini alla porchetta trevigiana con 5-6 euro. Atmosfera molto bella e spesa minima. Va bene, ragazzi, era giusto per darvi qualche consiglio. Direi che ci ascoltiamo Selena Gomez e poi si gioca, quindi statemi lì.

0: E adesso, come promesso, si gioca.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Davide Van de Sfros di domenica 12 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e naturalmente anche il tuo nome. E allora, tutti i testi della... Stavo per fare una domanda che non dovevo fare, poi dopo prendo, mi crocefiggevano in sala mensa. Chi presentava Sanremo quando nel 2011 Davide Van de Sfros ha portato in gara la canzone Janez? Punto di domanda. Avete quattro possibilità. Numero 1, Amadeus. Numero 2, Fabio Fazio. Numero 3, Pippo Baudo. Numero 4, Gianni Morandi. Mandate subito il vostro messaggio.
2: Weekend number one.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: questo dei Bee Gees, You Should Be Dancing, 1976, la grande canzone su Radio Number One. Che pezzo, ragazzi. Mi sono proprio agitato, adesso riaccendo l'aria condizionata per la centesima volta, ma prima abbiamo la vincitrice. Buon pomeriggio, Cristina.
1: Ciao a tutti, ciao. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, metti anche buon Natale, buona Pasqua e tanti auguri ai figli maschi. Così, tanto ci sta. Senti, Cristina, allora, intanto diamo l'ufficialità della vittoria, ti rifaccio la domanda così mi rispondi, ok?
1: Sì, perfetto.
0: Facile, facile. Chi presentava Sanremo quando nel 2011 Davide Van der Sfross ha portato in gara la canzone Yanez? Numero 1 Amadeus, numero 2 Fabio Fazio, numero 3 Pippo Baudo, numero 4 Gianni Morandi. Cristina?
1: Gianni Morandi.
0: Bravissima. E fin qui, vabbè, l'hai scritto, io però devo ufficializzare. Sì. Basta, fate la clac un attimo di questo. Allora, tu mi dicevi però fuori onda che non hai risposto esattamente tu.
1: No, veramente ha risposto mio figlio Leonardo.
0: Quanti anni ha Leonardo, scusa?
1: 11 anni.
0: Come cavolo fa a saperlo che... Cioè, 11 anni, 2011, non era nemmeno nato, giusto?
1: Infatti, infatti, no, è stato bravissimo, ma lui è sempre stato appassionato di musica e quindi veramente ne sa di ogni.
0: Io, guarda, alzo le mani, possiamo far incontrare col mio socio Andrea Brum Brum, che così se si mettono a chiacchierare di musica, che anche lui a pacchi proprio, si divertono così.
1: Volentieri, volentieri.
0: Dai, scherzi volentieri. A parte, ti ripeto quello che hai vinto, perché andrai, credo, con tuo figlio a questo punto al concerto di Davide Van der Sfross di domenica 12 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio.
1: Perfetto,
0: e allora,
1: ci saremo.
0: Ma guarda, vorrei anche sapere poi com'è andata, quindi scrivici, ma taggaci magari quando fate un video, una cosettina, una fotografia carina, tagga Radio Number One, ok?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: E allora grazie e buona continuazione di weekend, Cristina, a te e soprattutto quel piccolo genio di tuo figlio.
1: Grazie mille a voi, grazie Radio Number One, grazie, ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie a te, ciao Cristina. Noi continuiamo con la musica di Radio Number One del weekend, Number One, perché c'è Olivia Rodrigo che ci piace tantissimo con Drop Dead.

0: Only We Know. Ci fermiamo giusto un attimo e poi torniamo, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, alle 17:03 minuti, subito le notizie, poi torniamo.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: A Milano Lamin Saidilli, 22enne di Conegliano Veneto, è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato alle spalle un passante. A Fano, una lite tra coinquiline per ragioni economiche è degenerata in violenza. Una donna di 30 anni, incinta al settimo mese, è stata presa a calci causando il distacco della placenta e la perdita del bambino. Nel carcere di Enna è scoppiata una rivolta. I detenuti hanno occupato un padiglione, spaccato le telecamere e causato devastazioni. L'istituto era già isolato da giorni a causa dei danni provocati da un temporale. A Venezia un turista è stato denunciato dopo essere salito sul tetto di un vaporetto, mettendo a rischio l'incolumità delle persone. È stato identificato anche l'amico che filmava la scena. E chiudiamo con lo sport. Ai mondiali di calcio sono iniziati gli ottavi di finale. Tra gli scontri principali ci sono Portogallo-Spagna, Brasile-Norvegia, mentre gli Stati Uniti affronteranno il Belgio. L'Inghilterra torna a giocare alla Azteca dopo 40 anni, ma questa volta contro i padroni di casa del Messico. E con questo è tutto.
3: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
4: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
3: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
5: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: Weekend Number One.

Another N54 Ultra Talk to You su Radio Number One. Ancora una buona serata. Adesso sì, dai, sono le 5. Buona serata da Francesco Nasti, dallo Zio Nasti. Quest'ultima oretta da passare assieme. Un bel weekendone, devo dire. Oggi 4 ore assieme, domani altre 3. Il weekendone in sostituzione. No, oggi pomeriggio sono in sostituzione del buon Alvise. E domani invece nel mio spazio dalle 18 alle 21. Torniamo invece a noi, perché c'è quest'altra cosetta che vi vorrei chiedere. Vorrei dei lumi in merito. Nel senso che c'è un telefono che si spegne da solo quando siamo troppo stressati. È l'ultima proposta della tecnologia, mi sembra sensatissima, perché a tutti questi, come dire, rilevatori biometrici che fanno un monitoraggio del battito cardiaco, delle espressioni, insomma, cercano di capire quanto siete stressati dalla tecnologia. Se siete troppo stressati, si spegne, così per qualche oretta non dovete più fare niente, non potete più fare niente. E allora, datevi un voto da 1 a 10. Quanto siete stressati dalla tecnologia e perché? Guarda che sembra una cretina, cioè è una cretinata, però dai, per fare quattro chiacchiere in questo bel pomeriggio mentre ascoltiamo della buona musica, però ha il suo senso. 393 444 0444, questo è il numero per i vostri messaggi. Intanto, ecco, io spegnerei il telefono, farei quattro chiacchiere con Dua Lipa.

perché ogni 3x2 si scollegano da Windows anche dai dispositivi tipo il telefono. Quanto è vero sta cosa? Che poi dici, ma dovrebbero funzionare bene, è un protocollo? No. Poi andiamo a Crema da Stefano. Io dico 9, il killer della mia salute mentale è lo smartphone. Vabbè, questo credo che sia un po' per tutti, eh? Quindi questo nuovo dispositivo che si spegne da solo quando siamo stressati dal troppo utilizzo mi sembra una cosa giusta. Cioè, si chiedono se è davvero giusto che decida lui quando dobbiamo fermarci. La mia risposta è sì, perché se ha dei sensori che capiscono quando proprio ti arriva quelli cazzo, quando sei stressato, è giusto che lo faccia. Chiara da Belluno, voto 5. Sono abbastanza zenno, ho eliminato quasi tutta la tecnologia, l'unico che mi dà un po' fastidio è lo smartwatch che vibra per dirmi che sono seduta da troppo tempo. Poi Luca che scrive, per me un 10 pieno, il PC dell'ufficio, questo è proprio il classico, non si sbaglia. Andiamo a Savona da Valentina che dice che invece è stressata dalla Smart TV perché ci mette troppo tempo per scegliere i film sulle piattaforme di streaming, anche questo è un classico. Cioè una volta andavi a piedi, andavi, che ne so, da Blockbuster, te lo sceglievi, che poi male male non era perché così almeno facevi due passi, scendevi un po', uscivi, prendevi un po' d'aria, invece adesso tutto lì a casa, tutto tecnologico, tutto digitale e stai fermo. Magari si tornasse indietro, delle volte è così,

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, ci fermiamo giusto un attimo, poi arrivano le ultime notizie sul traffico.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa.
2: Charlie Puth.
1: Serena Brancale.
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Partiamo dalla A5, prudenza per un incidente sulla 5 Torino-Courmayeur allo svincolo San Giorgio-Canavese in direzione Torino. Poi attenzione al traffico rallentato con code a tratti per 7 km tra Scarmagnano e San Giovanni Canavese. Code al traforo del Monte Bianco in direzione Courmayeur dal piazzale lato francese. Poi attenzione perché c'è un veicolo fermo sulla 4 Milano-Brescia tra Fiorenza e viale Monteceneri in direzione Brescia. Altra avaria sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Lainate-Como in direzione Varese. Problema anche sulla A26 tra Masone e Genova-Voltri in direzione Genova. Lavori in corso invece sulla 10 Genova-Ventimiglia e tra Ventimiglia e Bordighera in direzione Genova. Code a tratti per 2 km sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia per traffico intenso. Vi ricordo che ci sarà una chiusura notturna programmata sulla tangenziale est di Milano tra Vimercate Sud e Vimercate Centro dalle 22 di domani. E l'ultima segnalazione, attenzione perché ci sono degli animali morti sulla A6 Torino-Savona allo svincolo millesimo in direzione Savona.

cognome, no, cognome sarà un nome, nome così artistico. Torniamo invece a noi, perché non volevo parlarvi di sangue da bere, ma stavo leggendo delle cosette che arrivano dall'Inghilterra e si capisce che loro non hanno dei buoni vini. Ecco, tutto qui. Perché? Perché sta andando molto di moda la degustazione di acque diverse. Cioè, molti locali

qualcosa di fresco senza rinunciare a uno stile di vita più salutare. Quindi che fanno? Vanno al ristorante, però non è che bevono l'acqua naturale, l'acqua gasata, no! Ma anzi, ci sono delle versioni con l'agrumo, con le erbe aromatiche, la fruttella di bosco, lo zuccherino non aggiunto ma quello naturale, insomma tutte queste cose che ci stanno. Non so se a voi capita con gli amici, sempre più amici quando si va fuori e normalmente si beveva almeno un bicchierino di vino, invece sono sempre più salutari. Ben venga questa cosa, limitiamo le cose che ci fanno male, però capisco che da quelle parti, sto parlando dell'Inghilterra perché viene dal The Guardian Food, che è proprio una rivista che parla di questo ed è prettamente inglese, britannica, principalmente insomma di Londra la redazione, vanno sull'acqua o sulla birra proprio perché loro di vini proprio, cioè quando poi c'è il vino italiano è tutta un'altra cosa, parliamone, anzi non ne parliamo perché mi viene voglia di quasi un bel aperitivo, sono le 17.32, piano piano ci avviciniamo anche ai saluti in questo lungo pomeriggio assieme, prima c'è sempre la nostra musica, assolutamente, ritroviamo ex Ambassador Renegades.

0: My Soul su Radio Number One. Allora, come direbbe Giovanni di Aldo, Giovanni e Giacomo, se si potesse, no, dico se si potesse, ho guardato i biglietti per San Siro, sapete che tra 10 giorni arriva Bruno Mars col suo Romantic Tour e mi sono detto, ma sì, sicuramente è tutto sold out, ok, però facciamo finta che... Insomma, stavo cercando di capire i prezzi, fino a che punto sono arrivati. Allora, per il primo settore numerato Platinum 1, cioè proprio pacchetto VIP totale, 517 euro. Io poi non entro nel merito, nel senso che è bello spendere dei soldi per le proprie passioni, per la musica sono il primo, quindi tutto quello che ho dato per comprare i dischi non c'è niente da dire. Però... ragazzi, no, dico, se si potesse, come diceva Giovanni di Aldo, Giovanni e Giacomo, se si potesse,
1: Weekend number one.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: Iperceramica!
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

Spears, Baby One More Time, la grande canzone dal 1998. Un sacco di curiosità su questo pezzo. Intanto partiamo da un presupposto: è stata prodotta da Max Martin, che non è proprio un pirla, diciamolo, anzi, per chi non lo sapesse, è uno dei produttori discografici più importanti di questo secolo e anche un po' di quello prima, nel senso che lui ha prodotto un sacco di successoni, a parte Britney Spears, i Backstreet Boys, Taylor Swift, The Weeknd, Katy Perry, NSYNC, Bon Jovi, basta, può bastare, ok. Allora, che succede? Che lui fa una demo di questo pezzo, ok, e inizialmente lo propone alla TLC, che l'hanno rifiutato perché non gli piaceva il testo. Questa cosa noi non la cantiamo. Allora cosa dice? Dice: sai cosa c'è? Conosco bene anche i Backstreet Boys, la porto il pezzo ai Backstreet Boys. E anche loro declinano l'offerta. E quindi la porta a questa emergente Britney Spears e il resto è storia. Ultima cosetta, il video, perché non so voi, ma io il video l'ho amato, ero proprio innamorato di Britney Spears, come credo tantissimi di voi, dove il regista voleva fare una specie di cartone animato, ma l'idea venne bocciata e fu proprio Britney Spears a insistere per girarlo in una scuola, che poi fu quella scena dove lei cammina con la minigonna, la Venice High School in California, e con quella divisa scolastica proprio che decise lei. E io credo che sia buona, cioè non buona, comunque sia una parte del successo, perché è diventata un'icona e poster che si sprecavano in tutte le camerette, Britney Spears con queste treccine. Ah, che bello. Vabbè, abbiamo ancora qualche disco da ascoltare assieme.

0: Continuo ad augurare una buona continuazione di un buon sabato sera. Divertitevi, però mi raccomando, domani vi voglio precisi, puntuali, sempre qui su Radio Number One dalle 18 con lo Zio Nasty. A tutti una buona sera, bye!
1: The Weeknd.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One alle 17.58.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Scarica l'app di Radio Number One,
5: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
5: anche con la nostra app.
6: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
7: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
10: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
0: Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon sabato, benvenuti o bentornati nella Play One. Si aprono le porte alla nostra classifica ufficiale, mettetevi comodi perché abbiamo 3 ore per scoprire quale sarà la nuova numero uno, ma anche per salutare le canzoni che abbandonano questo primo appuntamento di luglio con la nostra classifica. Se ne vanno Elisa con Amore e I Just Might di Bruno Mars. Tra poco scopriremo le 2 nuove entrate, la prima arriverà alla 38, la seconda alla numero 33. Prima della numero 40 i nostri programmatori consigliano queste canzoni che potrebbero entrare forse la settimana prossima a far parte della Play One. La prima che ascoltiamo insieme qui su Radio Number One è intitolata Home in the Dark, è di Miles Smith.
11: We'd

Tienimi tra le braccia nell'oscurità. Home in the Dark, il titolo della nuova di Miles Smith, cantautore inglese che arriva dalla città di Luton. Appena sentito qui su Radio Number One con questa canzone che forse la settimana prossima potrebbe entrare a far parte della nostra classifica. La seconda è Boston di Stella Lifty.

Stella Lefkowski, conosciuta da tutti noi con il suo nome d'arte Stella Lefty, cantautrice americana con sede a Los Angeles, diventata famosa grazie a questa canzone intitolata Boston, tra le papabili candidate ad entrare a far parte, forse sabato prossimo, della nostra classifica ufficiale.

Altra canzone che forse la settimana prossima potrebbe far parte della nostra classifica, la Play One, che trovate in diretta su Radio Number One ogni sabato dalle 18 alle 21. E dopo le candidate all'ingresso in classifica, ecco quelle che all'interno della Play One ci sono da tempo. La numero 40 con Levante, Delia e Serena Brancale, Al mio paese. Sento

ricominciano le ferie quando torno al mio paese meno uno rispetto a 7 giorni fa per la nuova di Serena Brancale, Levante e Delia, intitolata Al mio paese, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, pezzo che ha aperto questo nuovo appuntamento Play One. Alla 39 in discesa il DJ producer tedesco Nico Santos con All Time High.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Bentornati nella Play One, la classifica ufficiale di Radio Number One. Ci sono le prime 10 da ascoltare. Troviamo Madame e Marrakesh con Volevo Capire in discesa alla numero 10.

Volevo capire, un posto in meno rispetto alla settimana scorsa, pezzo che scivola alla numero 10 della nostra classifica, erano Madame e Marrakesh, sentite qui su Radio Number One. La Play One continua, siamo alla 9, in salita Gaia, Bossa Nostra.

0: Il tetterettettette dell'estate 2026, cantato da Gaia, dalla 16 alla numero 9 in salita, Bossa Nostra. Siete su Radio Number One con Stefano, come ogni sabato sera alle 40 più suonate della settimana. Alla numero 8 della Play One troviamo Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Viajando por el mundo.

Per tutti quelli abituati a fare e disfare la valigia viajando por el mundo in discesa alla numero 8, meno 4 per Karol G e Manu Chao. Siete su Radio Number One, c'è la Play One, stiamo salendo passo dopo passo la top 10 e adesso alla numero 7 un'altra sorpresa. In discesa dalla 2, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Drop dead.
1: 5 posti in meno rispetto alla settimana scorsa per la meravigliosa Olivia Rodrigo. Alla numero 7 era Drop Dead. E alla 6 della Play One, la canzone che guadagna più posti rispetto alla settimana scorsa, stasera 22 in più per Bruno Mars con Oh My Soul.

0: Prestissimo allo stadio di San Siro, doppia data per Bruno Mars, che abbiamo incontrato qui su Radio Number One e ascoltato con la sua nuova canzone intitolata Oh My Soul. Era la numero 6, tra pochissimo la numero 5.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Su Radio Number One, alla Play One, apriamo le porte alla top 5. Alla numero 5 troviamo la canzone estiva di Annalisa. Quando

Gli amori che finiscono per colpa della canzone estiva che abbiamo appena ascoltato qui su Number One, dalla 13 alla numero 5 in risalita Annalisa in questo weekend. E alla 4 salgono Jovanotti Alfa con Buon Vento. Ed è un po' di...

Il vento dell'estate 2026, buon vento con Jovanotti, Alfa Continua, la nostra classifica ufficiale, guadagnano 4 posti, salgono dalla 8 alla numero 4 in questo weekend dedicato alla Play One. E adesso saliamo sul gradino più basso del podio, alla 3, Tame Impala from Australia, Dracula.

Il progetto australiano firmato Team Impala guadagna 2 posti, sale alla 3. Era Dracula, siete su Radio Number One, siamo sul podio alla numero 2 della Play One. +8 dalla Norvegia, The Bowser, Magnetic.

8 posti in più rispetto a sabato scorso per il disco Aperitivo, suonato poco prima delle 9 di sera di Bausa su Radio Number One. Era Magnetic. La nuova numero 1 arriva dall'Olanda, sono gli Hanother, questo duo di DJ e producer che ben conosciamo, e il progetto è Tall to You.

0: Tell to You, Another, appena sentiti qui su Radio Number One, più 10 rispetto alla settimana scorsa, progetto che sale direttamente sul gradino più alto del podio. E l'applauso è più che meritato per il duo di DJ e producer olandesi, Another appunto. Pezzo che chiude questo appuntamento Play One, che tornerà prestissimo qui su Radio Number One, tra 7 giorni, alle ore 18. Buona domenica, da Stefano è tutto, alla prossima!
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana. Mana.

Radio Number One, 5 minuti alle 21. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: scaricabili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One, 4 minuti alle 22. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì.

0: Radio Number One, 4 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi,

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
3: Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: the road, all alone.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, Luna.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Ed è un po' di